Una music qua sozzo in l'inala e la poche cante la sexo la conche. Un cocciotto è cucco qua pochile, tutta cucco una glace gaio. Conche in giù, usse nati. E a villa questa giornista è sempre, come è nulla, non è niente di smanco.

98.4 FM. Ke dutse mona, ha ke tsitsinye. Ke ba tashe, sofela. Komana ke batla ho sheba mathata. Ke batla ho iswa ke ho sheba mathata. O re bona.